0: Sono Giovanni da Napoli, vi ascolto perché siete una radio distensiva, particolare e di classe.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: mi non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta...
2: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Francesco da San Giglio e chiamo per un proverbio calabrese. Ci di su surgianu ci dammo tempo che te percio. In italiano si dice la gatta la noce dammo il tempo che ti buco. Buongiorno.
4: Caddo nessun effesso, si dice a bere.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Alfa, il filo rosso.
5: Dimmi perché

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gino Paoli, sapore di sale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 2:51.

0: Io sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita ogni giorno, ogni mattina, perché sono in macchina, mi tranquillizza, mi rasserena. È una trasmissione da ascoltare, ve lo consiglio a tutti.
1: Radio Margherita ti tranquillizza e ti rasserena, anche a Messina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 3:28.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cadono tutti ai miei piedi. Ma che ci fai tu alle donne? Lo sgambetto?
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, ho la dissenteria.
4: Ha provato con il limone?
3: Sì, ma appena lo tolgo, ricomincia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Nazione.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta.

0: basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 3 e 51 minuti.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Io sono Deborah da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché è uno scrigno pieno di sogni che mi ricordano tutto il cammino della mia vita.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: l'indovinello del giorno.
1: Quanti guanti ha colui che ha più guanti? La risposta è 1.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace per una bugia.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 17 ottobre.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine controversa, probabilmente provenzale, e significa corona di rose. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 settembre del 476, l'imperatore Romolo Augusto viene deposto da Odoacre, che si proclama re d'Italia. L'impero romano d'Occidente di fatto cessa di esistere. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi cerca la verità deve avere il coraggio di guardarla in faccia. Lo scioglilingua di oggi è: 66 suonatori sapienti suonavano senza sosta sul Santo Sagrato sorprendenti sinfonie. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io ho un amico così pigro, ma così pigro, che ha sposato una donna incinta. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare rapidamente gli odori di un pranzo o di una cena, brucia sul fornello un paio di foglie di alloro. Adesso l'indovinello del giorno. Come si può trovare un pinguino sul Monte Bianco? La risposta è: abbastanza bene. Ed ecco la curiosità del giorno. La Terra non è una sfera perfetta. La rotazione terrestre la rende leggermente schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore. Inoltre, montagne, fosse oceaniche e variazioni nella distribuzione della massa fanno sì che la forma reale sia ancora più irregolare. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: uniforme. Uniforme, dal latino, composto da uni, una sola, e forma, appunto forma. Significato: che ha la stessa forma, uguale, in senso figurato, senza mutamenti.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Maria da Cosenza: Dio te guarda de acqua e de viento, e demona ci fuori un miento. Dio ti protegge, ti guardi dalla pioggia e dal vento, e demona ci fuori dal convento.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Domenico Modugno, Piove.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 5 e 52 minuti. Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo della nostra nave speciale carica di auguri di buon compleanno. Salpiamo! Prima sosta a Capizzi, in provincia di Messina. Qui sale a bordo Giuseppe Fazio. Navighiamo verso Cagliari. Salgono a bordo gli auguri per Giancarlo Silanus. Gettiamo l'ancora ad Alcamo, in provincia di Trapani, per caricare i festeggiamenti per Francesca Rizza. Prossima rotta. Castellaneta, in provincia di Taranto, dove festeggiamo Anna Maria di Pippa. La nostra crociera non si ferma. Eccoci a Piazza Armerina, in provincia di Enna, per gli auguri a Riccardo Farinardo. Ultimo sbarco ad Apollosa, in provincia di Benevento. Qui scendono gli ultimi auguri per Alberto Ballotta. La nave ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: canzoni a tema.
1: Canzoni a tema!
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
1: Il tema di oggi è
2: America.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è
3: America.

signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire il nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse la regina, lo disse pure

Ma nella mente non mi posso più frenare, sono costretto di cantare, di gridare, di danzare. Ah, quel ritornello strano dal ritmo americano, che ossessione! È una cosa madornale.

0: Vita ha presentato Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: America.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: USA. Dove sei? USA.
1: New Trolls. America ok.
3: Tu vuoi fare l'americano? Americano. Americano.
1: Renato Carosone, tu vo fa l'americano.
4: America, America, anche il suo amore non è merita.
1: Fausto Leali, America.
5: Figlio di italiani d'America, mio padre è arrivato qua.
1: Luca Barbarossa, italiani d'America.
6: Voglio scoprire l'America.
1: Fred Buscaglione, voglio scoprire l'America.
7: Ci troveremo per magia nella vecchia America.
1: Quartetto Cetra, vecchia America.
8: Ah, quel ritornello strano dal ritmo americano, che ossessione. È una cosa madornale, parrebbe un infernale, dannazione.
1: Gabrè, quel ritmo americano.

0: Luca Sardella. Viaggio americano.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Angeli.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 6:37.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, 1 litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
5: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
6: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3-1.
0: I consigli della nonna.
1: Se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla.
0: I consigli della nonna.
1: Se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Dick Dick. Il mondo è con noi.

penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedono.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 6:59.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Leonardo Pintus di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora in Campania, a Foglianise, in provincia di Benevento, dove gli auguri vanno a Mirella Ballotta. Proseguiamo verso Acireale, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Mario Fichera. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonio Castelli. Infine, gli auguri vanno a Antonietta Durante di Maddaloni, in provincia di Caserta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Paolo Frescura, ti fa bella l'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Paolo. Volevo commentare e dare una risposta a quel signore che stamattina ha detto che per 3 volte è stato violentato nel collegio da preti dove lui è stato. Non capisco perché lui non l'abbia denunciati, non adesso che è finito tutto, ma prima, quando poteva benissimo farlo. Non credo che fosse orfano.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
4: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. I vecchi amano dare buoni consigli per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Mattia Bazar, Brivido Caldo.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 7 e 51 minuti. Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo della nostra nave speciale, carica di auguri di buon compleanno. Salpiamo! Prima sosta a Capizzi, in provincia di Messina. Qui sale a bordo Giuseppe Fazio. Navighiamo verso Cagliari. Salgono a bordo gli auguri per Giancarlo Silanus. Gettiamo l'ancora ad Alcamo, in provincia di Trapani, per caricare i festeggiamenti per Francesca Rizza. Prossima rotta, Castellaneta, in provincia di Taranto, dove festeggiamo Anna Maria di Pippa. La nostra crociera non si ferma. Eccoci a Piazza Armerina, in provincia di Enna, per gli auguri a Riccardo Farinardo. Ultimo sbarco ad Apollosa, in provincia di Benevento. Qui scendono gli ultimi auguri per Alberto Ballotta. La nave ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Baby K. Super mega iper.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, ho sentito poco fa un signore che era un docente di scolastico, no? E diceva che l'educazione ai figli lo devono dare prima di tutto in famiglia. Poi la scuola deve essere un appoggio, deve essere un continuare, un continuo dell'educazione, ma prima di tutto incomincia dalla famiglia l'educazione ai ragazzi, ai figli. E sono pienamente d'accordo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
3: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
2: Uno special firmato Radio Margherita.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
6: Tre canzoni.
5: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Baby Kay.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Baby K.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Da 0 a 100, Roma Bangkok, Voglio ballare con te.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia. Oggi è l'onomastico di Rosalia. Il nome ha origine controversa, probabilmente provenzale, e significa corona di rose. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 settembre del 476, l'imperatore Romolo Augusto viene deposto da Odoacre, che si proclama re d'Italia. L'impero romano d'Occidente di fatto cessa di esistere. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi cerca la verità deve avere il coraggio di guardarla in faccia. Lo scioglilingua di oggi è: 66 suonatori sapienti suonavano senza sosta sul Santo Sagrato sorprendenti sinfonie. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io ho un amico così pigro, ma così pigro, che ha sposato una donna incinta. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare rapidamente gli odori di un pranzo o di una cena, brucia sul fornello un paio di foglie di alloro. Adesso l'indovinello del giorno. Come si può trovare un pinguino sul Monte Bianco? La risposta è: abbastanza bene. Ed ecco la curiosità del giorno. La Terra non è una sfera perfetta. La rotazione terrestre la rende leggermente schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore. Inoltre, montagne, fosse oceaniche e variazioni nella distribuzione della massa fanno sì che la forma reale sia ancora più irregolare. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: uniforme. Uniforme, dal latino, composto da uni, una sola, e forma, appunto forma. Significato: che ha la stessa forma, uguale, in senso figurato, senza mutamenti.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Maria da Cosenza: Dio te guarda de acqua e de viento, e demona ci fuori un commiento. Dio ti protegge, ti guardi dalla pioggia e dal vento, e demona ci fuori dal convento.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Leonardo Pintus di Quartus Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora in Campania, a Foglianise, in provincia di Benevento, dove gli auguri vanno a Mirella Ballotta. Proseguiamo verso Acireale, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Mario Fichera. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonio Castelli. Infine, gli auguri vanno a Antonietta Durante di Maddaloni, in provincia di Caserta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di te.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: preferita musica italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Papa Francesco? Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere cosa succede. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo: attraversare la vita senza fare rumore. Sa cosa diceva una versione poco innamorata delle donne cinesi? La donna infedele vive nel rimorso, ma la donna fedele vive nel rimpianto.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo parlare riguardo la libertà d'opinione, di cui se ne sta parlando moltissimo in questi periodi. La libertà d'opinione è un bellissimo diritto, però bisogna avere un po' di coscienza e saperla usare. Molte persone ne approfittano della libertà di opinione, molte volte per attaccare molta gente, per attaccare personalmente molta gente, anche pubblicamente. Ripeto che non bisogna confondere la libertà d'opinione con la diffamazione, sono due cose totalmente diverse. Quindi sì, c'è libertà d'opinione, però impariamo a farne buon uso e a saperla gestire con coscienza.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 9:51.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti a bordo della nostra nave speciale, carica di auguri di buon compleanno. Salpiamo! Prima sosta a Capizzi, in provincia di Messina. Qui sale a bordo Giuseppe Fazio. Navighiamo verso Cagliari. Salgono a bordo gli auguri per Giancarlo Silanus. Gettiamo l'ancora ad Alcamo, in provincia di Trapani, per caricare i festeggiamenti per Francesca Rizza. Prossima rotta, Castellaneta, in provincia di Taranto, dove festeggiamo Anna Maria di Pippa. La nostra crociera non si ferma. Eccoci a Piazza Armerina, in provincia di Enna, per gli auguri a Riccardo Farinardo. Ultimo sbarco ad Apollosa, in provincia di Benevento. Qui scendono gli ultimi auguri per Alberto Ballotta. La nave ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Notizie.
1: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni. 4 anni buttati liquida alla leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 i funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intanto a recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

0: paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Aggiungendo del sale sull'ananas, si elimina il sapore amaro del frutto, di conseguenza il sapore risulterà più dolce.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: A Supilin, in Estonia, invece che a personaggi importanti, tutte le strade sono state dedicate agli ortaggi. Infatti, passeggiando tra le vie del paesino, potrete trovare ad esempio via delle patate, via dei fagioli, via dei piselli.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il frutto più consumato al mondo è il pomodoro.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni, 4 anni buttati liquida alla leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 i funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intanto a recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 10 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Leonardo Pintus di Quartus Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora in Campania, a Foglianise, in provincia di Benevento, dove gli auguri vanno a Mirella Ballotta. Proseguiamo verso Acireale, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Mario Fichera. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonio Castelli. Infine, gli auguri vanno a Antonietta Durante di Maddaloni, in provincia di Caserta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Franco Califano, La mia libertà.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in cuore.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Franco, vorrei fare un appello a coloro i quali gestiscono l'economia mondiale. Si guardino intorno. La natura si sta appropriando della sua integrità. Terremoti, bombe atomiche dappertutto, guerre, pestilenze, alluvioni, adulteramento del clima, del cibo. Signori miei, pensateci bene e cambiate abitudine nel vivere.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: piace anche a te. Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 11 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosalia.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
4: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Bruno Martino, nato a Roma l'11 novembre 1925, è stato un cantante, compositore e pianista italiano, famoso tra gli anni 50 e i primi 60, soprannominato il Principe dei Nights per il suo stile confidenziale di cantare. Debutta come pianista jazz nel 1940. Nel 1944 entra in Rai come pianista dell'orchestra. Negli anni seguenti Bruno Martino ottiene grande successo all'estero, principalmente nel nord Europa, sperimentando un genere originale, un mix di jazz, canzoni napoletane e sue composizioni. Moltissimi jazzisti di tutto il mondo hanno interpretato Estate, brano portato alla visibilità internazionale dal cantante chitarrista brasiliano João Gilberto, che lo scoprì durante una tournée italiana. Partecipò un'unica volta al Festival di Sanremo nel 1961. Il suo repertorio è stato inoltre interpretato da Fred Bongusto, Peppino Di Capri e Franco Califano. Bruno Martino muore a Roma il 12 giugno 2000 all'età di 74 anni. Tra i brani più suggestivi di Bruno Martino ricordiamo Volerti bene, Cos'hai trovato in lui e La chiamano Estate, Raccontami di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Bruno Martino.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 11:52.

0: un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Se ne parla già da tanti giorni e oggi poi è arrivato appunto il fatidico giorno del primato del governo Meloni, che sarà celebrato questo pomeriggio a Bari dalla stessa interessata e da uomini e donne a lei vicine nel governo. Non ci saranno i vice premier, cioè i rappresentanti principali dei due altri partiti della maggioranza, ma insomma sarà una celebrazione di cui si parlerà. E ovviamente tutto questo si porta dietro qualcosa di completamente diverso, cioè l'apertura in realtà della campagna elettorale. Perché è vero che il governo raggiunge il record di durata, ma è vero che le opposizioni sparano alzo zero. 4 anni in cui non si è fatto niente è il leitmotiv di quasi tutti i commenti. E fa impressione peraltro vedere anche come tra la stampa vicina a Meloni e al governo e tra la stampa vicina alle opposizioni o comunque critiche nei confronti dell'esecutivo ci siano due letture completamente opposte di quello che sono stati questi 4 anni. È inevitabile che sia così, perché più che il passato, i 4 anni appunto, c'è il futuro immediato, e si sente che siamo già in campagna elettorale, per cui tutto è andato bene, tutto sta andando bene, oppure tutto è andato male, tutto sta andando male. Poi io penso che il cittadino, tra cui voi che state ascoltando questi 100 secondi, sa benissimo di suo com'è per lui o per lei questo risultato, come sono questi anni, com'è questo momento. Le cose sono andate bene, sono andate male, stanno andando bene, stanno andando male, giudicate voi. Quello che succederà del resto quando sarete chiamati a votare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Geisha. Geisha. Dal giapponese significa esperta nella danza, da gei, arte, e sha, persona. Significato: giovane danzatrice giapponese che allieta e intrattiene gli ospiti durante la cerimonia del tè. Per estensione, donna di facili costumi.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Detergere. Detergere. Dal latino dotto, composto da de e tergere. Significato: asciugare.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Estetica. Estetica. Dal greco aesthetikos. Significato: la scienza del bello e delle arti. In filosofia, dottrina filosofica che tratta della conoscenza sensibile.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Inchiostro. Inchiostro. Dal latino tardo encaustus, dal greco encaustos, cioè dipinto ad encausto, cioè bruciato dentro. Significato: materia liquida nera o di altro colore per scrivere, marcare, stampare.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Formula 1 a Monza, oggi le libere, scalpita il ferrarista Leclerc che vinse il Gran Premio d'Italia nel 2019 e due anni or sono.
3: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
2: Ottimista Hamilton che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Antonelli, relegato in ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Anticipo terza di Ale 24:45 Genoa Como. Ieri, sedicesimi di Coppa Italia, eliminato il Cagliari per mano del Verona, il Palermo travolge il Mantova. Tennis, Flavio Cobolli e Luciano Dardari approdano al terzo turno degli US Open, dove troveranno il belga Blocks, il qualificato australiano Sweeney che ha eliminato Musetti condizionato da un malessere. Fuori Bellucci, oggi Paolini, Sirstea. Vigilia per l'Ital Volley femminile, domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Alle 15 l'altra semifinale tra le padrone di casa turche e la Serbia domenica. La finale è tutto da Gianni De Gaetano.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io chiamo per parlare di lavoro. Molte persone confondono lavoro con stipendio. Vediamo se riusciamo a definire tutte e due. Il lavoro è un'azione fatta a vantaggio di qualcuno, il quale paga per il vantaggio ricevuto. Quindi questo vuol dire che per trovare lavoro bisogna imparare quanto più cose possibili, in più campi possibili, al più presto possibile, per essere utile a più persone possibili, al più presto possibile. Per poter trovare lavoro bisogna quindi acquisire queste informazioni per poter essere utili, cercare quindi le persone a cui essere utili. Nel momento in cui si è trovata una persona, si chiede il compenso per l'azione, per il vantaggio che si deve dare. Se questa persona è d'accordo, avete trovato lavoro.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: piace.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13:24.

cielo qui fra le mie dita. Avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto da ore.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Palella Giuseppina, a Cereale, provincia Catania. Proverbio è in dialetto siciliano. Sgavita l'acqua quando la stenna è china, a quando un funno appare non c'è più che sgavetare. Significa, deve risparmiare l'acqua quando il pozzo è pieno, perché quando si vede il fondo non c'è più che risparmiare. Arrivederci.
4: Nino Bonanno da Messina. Cucancia vecchia panova più tinta sova, chi cambia la via vecchia per quella nuova la trova più ardua.
5: Sono Francesco da San Giglio e chiamo per un proverbio calabrese. Ci di su sur gianu ci dammo tempo che ti percio. In italiano si dice la gatta la noce dammo il tempo che ti buco. Buongiorno.
6: Cadono su un FS, si dice a bere.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Lo sono Maria da Catania. Volevo fare un appello importantissimo. Io vado in chiesa a Librino, la chiesa di Santa Chiara. Praticamente incontro non topi, conigli, che mi fa un effetto che con la macchina a volte ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo fermare, li dobbiamo schiacciare, non li dobbiamo schiacciare, si infiltrano dentro il motore. Siamo in una posizione triste. Se potete fare qualcosa, un appello alle persone i più indicate, perché questa spazzatura portano no topi, conigli pericolosissimi, ci sono tanti bambini.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 settembre, sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Formula 1 a Monza, oggi le libere, scalpita il ferrarista Leclerc che vinse il Gran Premio d'Italia nel 2019 e due anni or sono.
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
1: Ottimista Hamilton che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Antonelli, relegato in ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Anticipo terza di Ale 20:45 Genoa Como. Ieri, sedicesimi di Coppa Italia, eliminato il Cagliari per mano del Verona, e il Palermo travolge il Mantova. Tennis, Flavio Cobolli e Luciano Dardari approdano al terzo turno degli US Open, dove troveranno il belga Blocks, il qualificato australiano Sweeney che ha eliminato Musetti condizionato da un malessere. Fuori Bellucci, oggi Paolini, Sirstea. Vigilia per l'Ital Volley femminile, domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Alle 15 l'altra semifinale darà le padrone di casa turche e la Serbia domenica. La finale è tutto da Gianni De Gaetano.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora.
1: Franco Califano, La mia libertà.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Paolo. Volevo commentare e dare una risposta a quel signore che stamattina ha detto che per 3 volte è stato violentato nel collegio da preti dove lui è stato. Non capisco perché lui non l'abbia denunciato, non adesso che è finito tutto, ma prima, quando poteva benissimo farlo. Non credo che fosse orfano.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta 3 canzoni.
4: 3 canzoni.
3: In sequenza ascolterete i 3 brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, 3 canzoni di Baby Kay.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Baby K.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Da 0 a 100, Roma Bangkok, Voglio ballare con te.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono in ritardo per l'immondizia?
3: No, salta dentro.
1: L'angolo del sorriso.
4: Ho smarrito il mio cane e non so come fare. Metti un annuncio sul giornale. Ci avevo già pensato, ma lui non sa leggere.
1: L'angolo del sorriso.
3: 3 anni fa sono andato in vacanza in Spagna e mia moglie è rimasta incinta. 2 anni fa sono andato in America e mia moglie è rimasta incinta. L'anno scorso sono andato in Giappone e mia moglie è rimasta incinta. Basta, il prossimo anno la porto con me.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Formula 1 a Monza, oggi le libere, scalpita il ferrarista Leclerc che vinse il Gran Premio d'Italia nel 2019 e due anni or sono.
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
1: Ottimista Hamilton che in classifica è secondo con Russell, a meno 59 dal leader iridato Antonelli, relegato in ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Anticipo terza di Ale, 24:45 Genoa Como. Ieri, sedicesimi di Coppa Italia, eliminato il Cagliari per mano del Verona e il Palermo travolge il Mantova. Tennis, Flavio Cobolli e Luciano Darderi approdano al terzo turno degli US Open, dove troveranno il belga Blocks, il qualificato australiano Sweeney che ha eliminato Musetti condizionato da un malessere. Fuori Bellucci, oggi Paolini, Sirstea. Vigilia per l'Italia Volley femminile, domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Alle 15 l'altra semifinale tra le padrone di casa turche e la Serbia domenica. Alla finale è tutto da Gianni De Gaetano.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, ho sentito poco fa un signore che era un docente di scolastico, no? E diceva che l'educazione ai figli lo devono dare prima di tutto in famiglia. Poi la scuola deve essere un appoggio, deve essere un continuare, un continuo dell'educazione, ma prima di tutto incomincia dalla famiglia l'educazione ai ragazzi, ai figli. E sono pienamente d'accordo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Finlay. Il mondo gira, il mondo gira.
3: No.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 15. In punto.

0: Ciao, sono Lorella e chiamo da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché? Perché finalmente mi fa sentire della buona musica italiana, dischi in vinile che probabilmente non si troverebbero più neanche in commercio e che qualcuno ha purtroppo già dimenticato, e questo sarebbe un delitto. Quindi è molto bello rivivere certi periodi per noi storici della musica italiana, e faccio tanti complimenti a Radio Margherita. Spero che continui sempre con questo percorso musicale bellissimo e sicuramente unico. Grazie.
1: Radio Margherita, un percorso musicale bellissimo ed unico, anche a Genova.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Julio Iglesias.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è il numero che, diviso per 3, dà il triplo di 3? La risposta è 27 diviso 3 da 9, che è il triplo di 3.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.

0: Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione, dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante? È così importante? Vien da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: ancora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
2: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
1: Uno special firmato Radio

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo parlare riguardo la libertà d'opinione, di cui se ne sta parlando moltissimo in questi periodi. La libertà di opinione è un bellissimo diritto, però bisogna avere un po' di coscienza e saperla usare. Molte persone ne approfittano della libertà di opinione, molte volte per attaccare molta gente, per attaccare personalmente molta gente, anche pubblicamente. Ripeto che non bisogna confondere la libertà d'opinione con la diffamazione, sono due cose totalmente diverse. Quindi sì, c'è libertà d'opinione, però impariamo a farne buon uso e a saperla gestire con coscienza.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 16:25.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia.
0: I consigli della nonna.
1: Un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
0: I consigli della nonna.
1: Prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente, facendo cuocere 2 arance a pezzi e il succo di un limone dentro 1 litro di acqua per 1 ora. Filtralo e usalo a gocce su batuffoli di cotone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio.

In scadenza domani per il ministro delle imprese Urso, l'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne, gettata dall'ex fidanzato da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Prima di suicidarsi, l'uomo avrebbe detto ai poliziotti già sul posto: mi ha tradito, mi ha trattato male. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend.

0: Che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 16:57.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale occuperà il Mediterraneo determinando una fase soleggiata di piena estate da nord a sud. Una giornata di sabato quindi al nord Italia di cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso per la stagione. E poi al sud tempo sostanzialmente stabile, sole, un po' di variabilità solo sull'Appennino meridionale. Temperature anche fino a 36-37 gradi su Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora.
1: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Franco, vorrei fare un appello a coloro i quali gestiscono l'economia mondiale. Si guardino intorno. La natura si sta appropriando della sua integrità. Terremoti,

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. I vecchi amano dare buoni consigli per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Cenghiere di 34 anni che si lamentava di non trovare manodopera italiana per la sua azienda. Vorrei rispondere semplicemente che te ne frega, trovi comunque della manodopera. Che sia uno straniero o un italiano, che importanza c'ha? È sempre un essere umano che lavora.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mino Vergnaghi, Parigi addio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: Me l'hai insegnato tu.

ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione a Kiev e Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Intanto Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale della nostra intelligence. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Severo il giudizio delle opposizioni: 4 anni buttati, il paese è fermo. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di libere, dietro di lui Leclerc e Antonelli, solo quinto Hamilton. Domani alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Irene Grandi, finalmente io.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: C'è anche di 34 anni che si lamentava di non trovare manodopera italiana per la sua azienda. Vorrei rispondere semplicemente che te ne frega, trovi comunque della manodopera. Che sia uno straniero o un italiano, che importanza c'ha? È sempre un essere umano che lavora.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:26.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Aggiungendo del sale sull'ananas, si elimina il sapore amaro del frutto, di conseguenza il sapore risulterà più dolce.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: A Supilin, in Estonia, invece che a personaggi importanti, tutte le strade sono state dedicate agli ortaggi. Infatti, passeggiando tra le vie del paesino, potrete trovare ad esempio via delle patate, via dei fagioli, via dei piselli.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il frutto più consumato al mondo è il pomodoro.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Giorgia, la cura per me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono un viaggiatore da circa 2 mesi in Sicilia e arrivo dal nord e sto viaggiando con un piccolo camper. Però ogni giorno mi accorgo di quanti rifiuti ci sono per le strade, abbandonati fuori dai paesi, dentro, ovunque, e ogni giorno raccolgo borse di rifiuti, ogni giorno, ed è indescrivibile la quantità di tonnellate di rifiuti abbandonati e lasciati a esalare liberamente nell'aria, e questo è veramente triste. Trovandomi in Sicilia, un'isola così bella, così fiorita, dove tutto è, la natura è rigogliosa, è bellissima, mi accorgo di quanta inciviltà esiste ancora in questo paese, e mi dispiace perché si fa molto poco per la pulizia e i rifiuti, per l'immondizia. Le autorità locali dovrebbero intervenire perlomeno e formare dei servizi o promuovere un po' di propaganda affinché la gente prenda coscienza di questo, perché ogni giorno, anche nei posti dove sono ripassato a pulire, c'è sempre immondizia lasciata andare per le strade.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: piace anche a te.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 18 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: L'UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione a Kiev e Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Intanto Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale della nostra intelligence. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di libere. Dietro di lui Leclerc e Antonelli, solo quinto Hamilton. Domani alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Gigliola, chiamo dalla provincia dell'Aquila. A Ivrea si è ripetuto il carnevale con il lancio di arance, che io ritengo una cosa vergognosa. Prima di tutto perché non si spreca la roba da mangiare in questa maniera. E poi, se voi pensate che le stesse arance vanno utilizzate nelle piazze per dare fondi alla ricerca scientifica, ma vi rendete conto di che cosa stanno facendo? Arance per giocare e arance per curare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Gianna Nannini, fotoromanza.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dick Dick. Il mondo è con noi.

0: rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parmalat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia.
3: Lo sai che in

Bruno Martino, nato a Roma l'11 novembre 1925, è stato un cantante, compositore e pianista italiano, famoso tra gli anni 50 e i primi 60, soprannominato il Principe dei Nights per il suo stile confidenziale di cantare. Debutta come pianista jazz nel 1940. Nel 1944 entra in Rai come pianista dell'orchestra. Negli anni seguenti Bruno Martino ottiene grande successo all'estero, principalmente nel nord Europa, sperimentando un genere originale, un mix di jazz, canzoni napoletane e sue composizioni. Moltissimi jazzisti di tutto il mondo hanno interpretato Estate, brano portato alla visibilità internazionale dal cantante chitarrista brasiliano João Gilberto, che lo scoprì durante una tournée italiana. Partecipò un'unica volta al Festival di Sanremo nel 1961. Il suo repertorio è stato inoltre interpretato da Fred Bongusto, Peppino Di Capri e Franco Califano. Bruno Martino muore a Roma il 12 giugno 2000 all'età di 74 anni. Tra i brani più suggestivi di Bruno Martino ricordiamo Volerti bene, Cos'hai trovato in lui e La chiamano estate, Raccontami di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Bruno Martino.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Se avessi studiato

Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 19:53.

0: Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante, è così importante? Viene da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
2: E

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Antonio Maggio, un'altra volta.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gianluca da Noto, volevo rispondere alla signora che diceva dei falsi invalidi, chi controlla i controllori. Ecco, voi immaginate che nei tribunali io ho notato che i posti disabili sono occupati dalle macchine dei dipendenti. Dovrebbero agire la polizia locale, le autorità. Ecco, eppure no, perché i tribunali spesso con gli altri enti non hanno stipulato delle convenzioni e sono dei parcheggi privati. Quindi il disabile non trova posto. E quando ho provato a parlare con il presidente del tribunale, uno dei dipendenti mi ha detto che noi disabili soffriamo di vittimismo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Baby Kay.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Baby K.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Da 0 a 100, Roma Bangkok, Voglio ballare con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 27 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Anita Garibaldi, Un amore a galoppo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Tra tutte le statue presenti sul Gianicolo, ce n'è una davvero particolare, perché oltre a ospitare una vera tomba, è l'unica a rappresentare una donna. È ritratta a cavallo con i capelli al vento, la pistola in pugno e il figlio in braccio. È Anita Garibaldi. Moglie di Giuseppe Garibaldi, Anita ha combattuto per l'unità d'Italia e la sua statua si trova a 100 metri da quella del marito, sopra la veduta di Roma. Su YouTube possiamo trovare il video che riprende l'inaugurazione del monumento durante il periodo fascista nel 1932. La scena ripresa dalla statua è realmente accaduta, perché Anita ha galoppato davvero col figlio in braccio nelle sue fughe per la libertà. Ma il nome Anita è un vezzeggiativo datole dal marito, mentre il suo nome originario è Anna Maria de Riberio, la quale nacque nel 1821 in un villaggio poverissimo a sud del Brasile e che nel 1839 vide per la prima volta Giuseppe Garibaldi. Il nostro condottiero si trovava in Brasile per sfuggire alla condanna a morte inflittagli in Italia per aver preso parte ai moti carbonari e per essersi iscritto alla Giovine Italia di Mazzini. Anita e Giuseppe si innamorarono subito e insieme presero parte alle battaglie dei Farrapos che lottavano per la Repubblica e contro l'impero del Brasile. Durante una di queste battaglie Anita fu fatta prigioniera, ma in breve tempo riuscì a scappare, attraversò la foresta e poi guadò un fiume aggrappata alla coda di un cavallo. Lei era incinta. Alla fine Anita e Giuseppe si ritrovarono e nacque il loro primo figlio, Menotti. Poi ebbero altri tre figli in Uruguay. Ma anche qui i due guerriglieri prendono parte a continue battaglie fino a quando nel 1848 Giuseppe Garibaldi torna in patria per intraprendere la rivoluzione italiana. Presto Anita lo raggiunge a Roma e lui la presenta ai suoi compagni dicendo: «Questa è Anita, da oggi avremo un soldato in più». Insieme partirono a cavallo, Anita era di nuovo incinta e a galoppo si diressero verso nord. Ma inseguiti dagli austriaci, deviarono la loro rotta e nelle terre paludose della Romagna, Anita contrasse la malaria. Sempre più debole, fu costretta a fermarsi in una fattoria, dove gravemente malata perse conoscenza e morì a 28 anni tra le braccia di Giuseppe Garibaldi, il suo José.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Anita Garibaldi, Un amore a galoppo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Vittorio da Giarre. Si parla tanto di siccità e di certificazione e l'unica cosa che si propone è di evitare gli sprechi domestici, ignorando l'enorme spreco dell'acqua che i fiumi riversano in mare. Mettiamo il rubinetto ai fiumi, passate parola, mettiamo il rubinetto ai fiumi con delle chiuse e poter utilizzare l'acqua in esubero per le zone aride. Passate parola, smuoviamo l'immobilismo dei nostri politici, mettiamo il rubinetto ai fiumi. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: I servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione, è quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Intanto Meloni stasera a Bari per festeggiare il
3: Salvatore Adamo,
2: più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, replica sul rischio di interferenze russe in Italia.
4: Sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi, e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.

0: a che mi servirà?
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 20 e 53 minuti.
1: Franco Battiato, La polvere del branco.
3: Do you know Tom Corgan? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri.

0: Wanda da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio che si può ascoltare tutto il giorno, non ti annoia mai ed è una radio veramente ma veramente bella.
1: Radio Margherita, non ti annoia perché è una radio veramente bella, anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: Un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Wes e Dori Ghezzi. Un corpo e un'anima.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io vorrei esprimere un mio pensiero riguardo alla guerra, ai russi. Siamo tutti preoccupati che i russi non facciano una guerra nucleare, ma io mi chiedo, ma se fanno una guerra nucleare, ma loro non ne subiscono le conseguenze in primo luogo? Mi sembra troppo strano, perché la guerra nucleare è nucleare, cioè se tutte vengono inquinate tutte dalle radiazioni, tutti i terreni, l'aria, l'acqua, loro dovrebbero essere in primo piano a sentire questa cosa. Perché la guerra loro la fanno nucleare all'Ucraina, loro sono confinanti con l'Ucraina. Io mi chiedo questo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 21 e 21 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: mi chiameranno Giunone, Estia, la dea del focolare, Demetra, la dea delle messi e del grano maturo, Ade, il dio degli inferi, Poseidon, il dio del mare e delle profondità della terra. Dunque Zeus ha recuperato i suoi fratelli, ma Crono deve essere neutralizzato definitivamente. Nasce allora una lunga guerra, la Titanomachia.
1: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La nascita di Zeus. Ormai signore del mondo, dopo aver spodestato il padre Urano, Crono, si unisce a Rea. Ma poiché un oracolo gli aveva predetto che sarebbe stato detronizzato da uno dei suoi figli, decide, man mano che nascono, di ingoiarli, uno dopo l'altro. Così genera e poi divora Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidon. Angosciata per quanto accade ai figli, Rea riesce a proteggere il suo ultimo nato, Zeus, e si rifugia a Creta nascondendo il bambino in una grotta. Nel contempo avvolge ben bene una pietra fasciandola con cura come se fosse un neonato e la dà a Crono, facendogli credere che si tratta del figlio appena partorito. Cade nell'inganno Crono che inghiotte la pietra e così Zeus può crescere sereno lontano dal padre, nutrito dal latte della capra Amaltea. Ma, come tutti i bambini, anche il piccolo Zeus piange. E questo è davvero pericoloso, perché se ne potrebbe accorgere il crudele Crono. Allora Rea corre ai ripari. Ci sono a Creta dei sacerdoti, i cureti, che celebrano i loro riti battendo con vigore le lance sopra gli scudi. E così facendo, producono un gran fragore. A questi chiede aiuto Rea perché facciano un rumore assordante e coprano così i vagiti del piccolo. Si racconta che Amaltea fosse non la capra che allattava il bambino, ma una ninfa, nutrice di Zeus. Un giorno Zeus, giocando, rompe un corno della capra e lo regala ad Amaltea, promettendole che quel corno si sarebbe riempito di ogni sorta di frutti. È il corno dell'abbondanza o corno di Amaltea. Quando muore la capra, il dio si costruisce con la sua pelle un'armatura potente, un grande scudo che userà nelle lotte contro i titani e i giganti. La capra Amaltea sarà posta da Zeus in cielo, tra le costellazioni. Zeus, quindi, divenuto adulto e volendo anch'egli il potere, chiede aiuto alla dea Meti, la saggezza, che con un emetico fa rigurgitare a Crono tutti i figli ingoiati. È questo il modo in cui nascono gli dei dell'Olimpo più noti. Era, che i romani chiameranno Giunone. Estia, la dea del focolare. Demetra, la dea delle messi e del grano maturo. Ade, il dio degli inferi. Poseidon, il dio del mare e delle profondità della terra. Dunque, Zeus ha recuperato i suoi fratelli. Ma Crono deve essere neutralizzato definitivamente. Nasce allora una lunga guerra, la Titanomachia.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Le sorelle Bandiera, fatti più in là.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Franco da Enna. Cercasi governo italiano prima che tutta l'Africa si trasferisce presso il centro profughi di Sicilia. Per notizia, in questi giorni ne sono arrivate più di 5.000. Avanti c'è posto, punto, passo e chiudo.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nella pomeriggio e in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord, che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 21:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Intanto, Meloni, stasera a Bari per festeggiare il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, replica sul rischio di interferenze russe in Italia.
2: Guardi, noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
1: Messina svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Calcio: con Genoa Como ore 20:45 si alza il sipario sulla terza giornata di Serie A. Il turno che precede il ritorno della Champions vedrà in copertina tre big match: domani Inter Napoli e Roma Atalanta, mentre domenica sera Juventus Milan. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
2: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
1: Uno special firmato Radio.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Luca, telefono da Cagliari. Volevo rispondere al signore che diceva di spendere tutti i soldi perché di vita ce n'è una solo. Volevo dire al signore che purtroppo a volte i soldi non vanno spesi ma vanno conservati, perché poco ne sai di cosa il futuro ci potrebbe riservare. Ciao, un saluto e un augurio a Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Drer da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, prof Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di...

0: crediti. Non ho più neppure un euro. E per pagare interessi infiniti allo strozzino sono stata protestata. È tutta colpa di quel delinquente che ho denunciato per usura.
1: Mi dispiace, Pulce. Però un rimedio c'è. La legge, infatti, prevede che la persona offesa dal delitto di usura possa ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto.
0: Non ci credo. Lei, prof, è la mia luce in fondo al tunnel. Mi dica, cosa devo fare?
1: Può presentare una domanda di cancellazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto e poi presentare il provvedimento che dispone la cancellazione o la sospensione del protesto alla Camera di Commercio per la pubblicazione sul bollettino dei protesti.
0: Allora ho fatto bene a denunciare quello strozzino per usura, ma poi se lo assolvono in tribunale, se vado a fondo io, allora lui viene a fondo con me. Quando è guerra, è guerra.
1: Se lo strozzino venisse assolto con sentenza definitiva, la cancellazione e la sospensione del suo protesto perderebbero effetto. Comunque, Pulce, sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro!
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
2: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità. Neffa, dove sei?

0: contate.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Giuseppe da Brindisi. Volevo invitare tutti coloro che dovrebbero fare i controlli. Il gas GPL in questo momento va tra le 0,60 e le 0,70 centesimi al litro. Mi chiedo perché una bombola da 20 kg deve costare 35 euro, mentre il gas GPL per il riscaldamento va oltre un euro? Chiedo. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante, è così importante? Viene da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito? Al lume di una lampada d'olio si guardò allo specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio. Si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide dell'Accademia Militare, si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice, delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli erano sembrati odiosi, si erano oramai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non sarebbero ripetuti mai più. Sì, adesso egli era ufficiale, avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo, si accorse Giovanni Drago, il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito. Così Drogo fissava lo specchio e vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso! Perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare ed umana? Perché girava per la camera e con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto, che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero ad una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca, per la madre, che frasi generiche, vuote di senso, invece che affettuose e tranquillanti parole? L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa dove era nato alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Radio Margherita per la cultura.
2: Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono il dottor Oliviero Nunzio, sono un dietista, vi contatto dalla provincia di Napoli. Vorrei far risuonare l'ennesimo campanello d'allarme. Nel nostro paese, culla della dieta mediterranea, purtroppo mangiamo male e ci muoviamo poco. Con la pandemia c'è stato un aumento del 30% dei disturbi alimentari, tra cui l'obesità. Dobbiamo porre un freno a questo andamento, altrimenti vedremo dilagare sempre più malattie come il diabete, gli infarti, gli ictus, i tumori. Grazie per l'attenzione.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Marco Masini, disperato.
4: Quando...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23:59.

0: Prego, cancelliere, tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete. No.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia dei profeti.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Profeti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Era bella, Gli occhi verdi dell'amore, Io perché, Io per chi, L'amore mi aiuterà, L'ultima canzone e Pagine d'amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Pupo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: È mezzanotte e 31 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Nei tempi antichi, barbari e feroci, i ladri s'appendevano alle croci, ma nei presenti tempi, più leggiadri, s'appendono le croci in petto ai ladri. Sa cosa diceva Carlin Warner? Anni fa le favole iniziavano tutte con "C'era una volta". Oggi le favole iniziano tutte con "Se sarò eletto". Sa cosa diceva Blaise Pascal? Io preferirei un inferno intelligente ad un paradiso stupido.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Vorrei rispondere al signore che è al camper in Sicilia e si sta facendo la vacanza. Ecco, visto che lui si sta lamentando perché vede spazzatura a destra e a manca, ecco, potrebbe fare alcune riflessioni differenti da quelle che sta facendo, perché non c'è pigrizia. In Italia la spazzatura è in mano alle mafie, quindi quando si va in Sicilia, quando si va in Calabria, quando si va in Puglia, nel napoletano, cioè nella Campania, e lasciamo perdere quello che è il Lazio, le proteste vengono fatte lasciando la spazzatura in giro per le strade. E lei guarda la spazzatura, veda quante volte passano a pulire l'asfalto, veda la situazione dei cani randagi, veda la situazione dei pulmini che mancano per portare i bambini a scuola, per non parlare della sanità. E veda, visto che è in Sicilia, di andare in quei paesi dove nel 2023 ancora è stabilito che l'acqua potabile c'è un giorno sì e due giorni no. Questa è la situazione della Sicilia, quindi non provi a colpevolizzare i siciliani o il popolo siciliano.
0: Se anche tu vuoi esprimere

0: che bella vita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 5 settembre. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Gabriella e chiamo da Monferrato, H, provincia di Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché brigo le faccende cantando le canzoni della mia gioventù e questo mi dà una carica e mi fa andare avanti tutta la giornata.
1: Radio Margherita ti dà la carica per andare avanti tutta la giornata, anche a Monferrato.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Anna Maria da Torino. Vorrei fare un appello al sindaco, al nostro sindaco, perché volevo chiedergli se si è mai accorto che le periferie sono state, noi delle periferie, siamo stati abbandonati, sporchissime, incurate, proprio mal ridotte. Perciò, per cortesia, fate che questo messaggio arrivi a lui. Vorrei tanto che lui si rendesse conto, a parte che Torino, a parte il centro, il resto è tutto da riguardare perché è sporco. Fate qualcosa, per cortesia. Ciao, grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Melodia, dal greco canto, significato, composizione musicale. In musica significa armonia di suoni, per estensione canto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sonda. Sonda. Dal portoghese sonda, giunto in Italia attraverso il francese sonde, scandaglio. Significato: capsula spaziale, in medicina catetere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Diatriba. Diatriba, dal greco diatribe, da dia e tribo, cioè impiego, consumo. Significato: discussione filosofica, in senso esteso, critica ingiuriosa, scritto o discorso violento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stocastica. Stocastica, dal greco stochastikos, significato: scienza che studia i fenomeni aleatori.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Elodie. Dimenticarsi alle 7.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo mandare un messaggio a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita di non smettere mai di amare, anche nei momenti più difficili.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 settembre. È luna e 51 minuti.

rosas da segnare nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

a ieri. Rosa da scolpire nei desideri.